0: indietro. Ameresti di più. Parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Sappiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

vita qualche volta. Ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

all'improvviso mi chiedevi piano che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso. Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'8 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Un vecchio oggetto trovato in fondo a un cassetto risveglierà il desiderio di riprendere una pratica sportiva dimenticata. Non sarà una questione di competizione, ma di pura gioia del movimento. Toro, in amore vivrete una giornata di osservazione, cercando di capire i bisogni del partner attraverso i suoi gesti quotidiani. Questa attenzione silenziosa sarà ripagata da una gratitudine profonda. Gemelli, sarete chiamati a risolvere un rebus logico o una questione tecnica che sta bloccando un progetto di gruppo. La vostra visione laterale permetterà di trovare l'uscita da un vicolo cieco. Cancro, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri per via di una possibilità di investimento in un settore emergente. Vi prenderete tutto il tempo necessario per studiare i rischi prima di muovervi. Leone, un complimento ricevuto da un estraneo vi farà riflettere sull'immagine che proiettate nel mondo. Deciderete di puntare su una maggiore sobrietà, scoprendo che meno è meglio per la vostra sicurezza. Vergine, vi dedicherete alla cucina non per dovere, ma come forma di meditazione, sperimentando ricette che richiedono tempi lunghi. La pazienza diventerà il vostro ingrediente segreto. Bilancia, in amore eviterete i grandi gesti scenografici a favore di una presenza costante e rassicurante. Questa stabilità sarà il pilastro che permetterà al rapporto di fare un salto di qualità importante. Scorpione, sarete molto critici nei confronti di una notizia letta online, decidendo di verificarne le fonti con spirito investigativo. La vostra sete di verità vi eviterà di cadere in un banale errore di giudizio. Sagittario, riceverete una proposta per partecipare a un evento di beneficenza che metterà alla prova le vostre doti organizzative. Accettare la sfida vi farà sentire parte di qualcosa di utile e grande. Capricorno, un piccolo guadagno inaspettato vi permetterà di acquistare un libro o un corso che desideravate da tempo. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta di questo martedì di settembre. Acquario, in amore sentirete il bisogno di ridefinire alcuni confini personali all'interno del rapporto. Parlarne con franchezza eviterà attriti futuri e renderà il legame molto più trasparente e solido. Pesci, sarete i protagonisti di un momento di condivisione con i vicini di casa, scoprendo che la solidarietà locale è ancora viva. Un piccolo aiuto offerto vi tornerà indietro in forme inaspettate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Buona mattinata, diamo il via a questa giornata. Che dite? Martedì 8 settembre, Monia Braga con voi con calma e anche magari dandoci un po' di tempo per prendere il primo caffè, magari per qualcuno di voi, per me sarebbe già il secondo ovviamente. Stiamo insieme con tante belle canzoni d'amore. Un saluto anche a Simone Serpone, come sempre preciso e puntuale ad occuparsi della parte tecnica e a far partire la primissima canzone di queste tre ore che passeremo insieme. Mettetevi comodi o comunque occupatevi della vostra giornata che inizia ora con Quelli erano giorni, Dalida, e tra poco Fred Bongusto, Facciamo pace.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Quante belle canzoni d'amore che riempiono il cuore anche in questa primissima mattina. Monia Braga con voi, martedì 8 settembre, 331-240-7878 per essere dei nostri. Tra poco andremo anche a fare un po' l'almanacco, come sempre ci piace fare in questa prima, primissima parte della giornata. Intanto tutto bene, Wes e Dori Ghezzi, tra poco anche il mare calmissimo di Mango qui su Romantica Radio. Buongiorno.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Eccoci pronti a fare l'almanacco di questa giornata, martedì 8 settembre, mancano 114 giorni alla fine dell'anno, quindi manca anche poco a Natale, così lo dico. Io ho già visto anche il primo panettone, il primo pandoro nei supermercati, così ve lo dico, un po' presto, però è successo di notarli. Oggi è la natività della Beata Vergine Maria, festa liturgica cattolica ed ortodossa. In questa giornata entrava in commercio un oggetto

che adesso utilizziamo spessissimo, tantissimo, per ogni cosa, ed è lo scotch. Dagli stabilimenti della 3M, azienda del Minnesota specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà appunto alla storia come il famosissimo scotch che utilizziamo ma non dico tutti i giorni, beh, qualcuno al lavoro sicuramente, insomma, poi quando lo cerchi non lo trovi mai, però in ogni casa c'è uno scotch di sicuro. Dai che stiamo insieme con la musica romantica. In questo 8 settembre arriva Edoardo Vianello da molto lontano, e tra poco anche Anna Oxa, Parlami.

0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
1: Romantica, sono Francesco da Lusciano, provincia di Caserta, sono veramente felice di essere sempre sintonizzati sulla vostra radio, sempre forti così. Un abbraccio a tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ci avviciniamo alla chiusura di questa prima ora, da poco abbiamo iniziato la nostra diretta, l'invito all'interazione ovviamente è rivolto a tutti, a chi pian piano sta accendendo la radio e magari ci ascolta in FM o anche in streaming, in DAB, sul canale televisivo 788 per chi ci ascolta da Campania, Lazio e Calabria, a parte che la TV la potete far partire anche dal sito romanticaradio.it o anche dalla nostra app ed è veramente facilissimo. Tra poco, fermi tutti, arriverà anche l'oroscopo, intanto Alberto Anelli con Segreto e tra poco anche Alberto Cheli con Fammi Toccare.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'8 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Un vecchio oggetto trovato in fondo a un cassetto risveglierà il desiderio di riprendere una pratica sportiva dimenticata. Non sarà una questione di competizione, ma di pura gioia del movimento. Toro, in amore vivrete una giornata di osservazione, cercando di capire i bisogni del partner attraverso i suoi gesti quotidiani. Questa attenzione silenziosa sarà ripagata da una gratitudine profonda. Gemelli, sarete chiamati a risolvere un rebus logico o una questione tecnica che sta bloccando un progetto di gruppo. La vostra visione laterale permetterà di trovare l'uscita da un vicolo cieco. Cancro, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri per via di una possibilità di investimento in un settore emergente. Vi prenderete tutto il tempo necessario per studiare i rischi prima di muovervi. Leone, un complimento ricevuto da un estraneo vi farà riflettere sull'immagine che proiettate nel mondo. Deciderete di puntare su una maggiore sobrietà, scoprendo che meno è meglio per la vostra sicurezza. Vergine, vi dedicherete alla cucina non per dovere, ma come forma di meditazione, sperimentando ricette che richiedono tempi lunghi. La pazienza diventerà il vostro ingrediente segreto. Bilancia, in amore eviterete i grandi gesti scenografici a favore di una presenza costante e rassicurante. Questa stabilità sarà il pilastro che permetterà al rapporto di fare un salto di qualità importante. Scorpione, sarete molto critici nei confronti di una notizia letta online, decidendo di verificarne le fonti con spirito investigativo. La vostra sete di verità vi eviterà di cadere in un banale errore di giudizio. Sagittario, riceverete una proposta per partecipare a un evento di beneficenza che metterà alla prova le vostre doti organizzative. Accettare la sfida vi farà sentire parte di qualcosa di utile e grande. Capricorno, un piccolo guadagno inaspettato vi permetterà di acquistare un libro o un corso che desideravate da tempo. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta di questo martedì di settembre. Acquario, in amore sentirete il bisogno di ridefinire alcuni confini personali all'interno del rapporto. Parlarne con franchezza eviterà attriti futuri e renderà il legame molto più trasparente e solido. Pesci, sarete i protagonisti di un momento di condivisione con i vicini di casa, scoprendo che la solidarietà locale è ancora viva. Un piccolo aiuto offerto vi tornerà indietro in forme inaspettate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Prontissimi per una nuova ora, ancora un bel caffettino, che dite? Secondo me ci sta, in questa prima parte della mattinata un caffè all'ora toglie il... No, era un'altra cosa quella, insomma. Ancora buona giornata, sempre Monia Brega con voi fino alle 9. Tra poco la collection Napoli Pop, ovviamente una collection tutta musicale. Intanto apriamo questa nuova ora con Engelbert Humperdinck, con A Mad Without Love, e tra poco Renato Zero, tu sì, una cosa grande.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

È l'8 settembre, andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno di uno straordinario attore comico britannico, ovviamente indimenticabile, interprete dell'ispettore Clouseau nella famosissima saga della Pantera Rosa. Bellissima, bellissima. Peter Sellers. Oggi è anche il compleanno di Pink, che è una cantautrice americana, una grandissima voce, non è mai stata in Italia in concerto. L'aspettiamo, perché no? E tra l'altro, anche lei ha scritto tante belle canzoni d'amore. E voi avete qualcuno da festeggiare, compleanni, anniversari? 331-240-7878. C'è Michele Zarrillo, Non è finita, e tra poco Anna Marchetti, Ma come posso non pensarti?

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: In questo 8 settembre ci sono due giornate da citare molto particolari. La giornata internazionale dell'alfabetizzazione, istituita dall'UNESCO nel 66, e anche la giornata mondiale della fisioterapia, per celebrare il contributo dei fisioterapisti alla salute globale. Avrei bisogno anch'io di un fisioterapista, ho la caviglia che diciamo non mi funziona tanto bene. Beh, insomma, un saluto a tutti i fisioterapisti all'ascolto. Proseguiamo con le belle canzoni d'amore. Epoca, volerai, volerò, e tra poco anche Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe Nocera Inferiore.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, abbiamo appena ascoltato le vostre voci ed è sempre molto bello, quindi continuate a mandarci le note vocali al 331 240 78 78. Tra pochissimo anche l'oroscopo con Roberto, scopriremo cosa dicono le stelle segno per segno. Nicola Di Bari adesso con Vagabondo e tra poco Pescatore di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'8 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Un vecchio oggetto trovato in fondo a un cassetto risveglierà il desiderio di riprendere una pratica sportiva dimenticata. Non sarà una questione di competizione, ma di pura gioia del movimento. Toro, in amore vivrete una giornata di osservazione, cercando di capire i bisogni del partner attraverso i suoi gesti quotidiani. Questa attenzione silenziosa sarà ripagata da una gratitudine profonda. Gemelli, sarete chiamati a risolvere un rebus logico o una questione tecnica che sta bloccando un progetto di gruppo. La vostra visione laterale permetterà di trovare l'uscita da un vicolo cieco. Cancro, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri per via di una possibilità di investimento in un settore emergente. Vi prenderete tutto il tempo necessario per studiare i rischi prima di muovervi. Leone, un complimento ricevuto da un estraneo vi farà riflettere sull'immagine che proiettate nel mondo. Deciderete di puntare su una maggiore sobrietà, scoprendo che meno è meglio per la vostra sicurezza. Vergine, vi dedicherete alla cucina non per dovere, ma come forma di meditazione, sperimentando ricette che richiedono tempi lunghi. La pazienza diventerà il vostro ingrediente segreto. Bilancia, in amore eviterete i grandi gesti scenografici a favore di una presenza costante e rassicurante. Questa stabilità sarà il pilastro che permetterà al rapporto di fare un salto di qualità importante. Scorpione, sarete molto critici nei confronti di una notizia letta online, decidendo di verificarne le fonti con spirito investigativo. La vostra sete di verità vi eviterà di cadere in un banale errore di giudizio. Sagittario, riceverete una proposta per partecipare a un evento di beneficenza che metterà alla prova le vostre doti organizzative. Accettare la sfida vi farà sentire parte di qualcosa di utile e grande. Capricorno, un piccolo guadagno inaspettato vi permetterà di acquistare un libro o un corso che desideravate da tempo. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta di questo martedì di settembre. Acquario, in amore sentirete il bisogno di ridefinire alcuni confini personali all'interno del rapporto. Parlarne con franchezza eviterà attriti futuri e renderà il legame molto più trasparente e solido. Pesci, sarete i protagonisti di un momento di condivisione con i vicini di casa, scoprendo che la solidarietà locale è ancora viva. Un piccolo aiuto offerto vi tornerà indietro in forme inaspettate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Siamo all'8 settembre, pronti ad aprire questa terza ora in mia compagnia, Monia Braga con voi, fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Tra pochissimo vi farò un bel regalo molto romantico. Intanto torniamo alla musica, Every Brothers, e tra poco anche Claudio Baglioni. Continuate a mandarci i vostri messaggini che tanto ci piacciono. Buongiornissimo, caffè sempre attivo, 331-240-7878.
7: Romantica, le dolci note del mattino.

0: se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: In

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ci avviamo a salutare l'estate, ma vogliamo ancora divertirci per farvi conquistare i nostri gadget. Come? Ma è molto facile. Scrivete adesso la parola rientro con il vostro nome e la città al 331-240-7878, perché solo il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket: le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Abbiamo ascoltato la redazione con tutte le informazioni. Siamo pronti per tornare alla musica romantica. Roberto Carlos con La donna di un amico mio, tra poco anche Anne Murray, I Just Fall in Love Again, e tra poco, attenzione, Top Star, la sfida delle stelle. Si sfideranno Lucio Battisti e Luigi Tenco, ok? Sicuramente due personaggi molto importanti, insomma, per la musica italiana. Tra poco scopriremo tutto in questa bella e nuova rubrica Top Star qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Torniamo alle sfide all'italiana. Battisti e Tenco. Lucio Battisti è una delle figure più iconiche e influenti della musica italiana. La sua carriera ha segnato un prima e un dopo nella musica popolare del nostro paese, grazie alla sua capacità di innovare e mescolare generi diversi, dall'italiano melodico al rock e alla musica d'autore. Le sue canzoni, i suoi testi e la sua voce hanno attraversato le generazioni, diventando veri e propri must della musica leggera. La sua carriera si divide principalmente in due fasi. La prima, caratterizzata da successi più radiofonici e dal contesto della musica leggera, e la seconda, contesti più introspettivi. Un punto fondamentale della sua carriera è il sodalizio con Mogol. Il secondo è stato uno dei cantautori più significativi e tragici della musica italiana. La sua carriera, purtroppo breve e segnata da una morte prematura, ha lasciato un'impronta indelebile nella canzone d'autore italiana. Ancora oggi lo ricordiamo come un artista sensibile, introspettivo e profondo, il cui talento è stato riconosciuto postumo, in parte a causa della sua tragica morte. Evento che, al di là di tutto, ne ha cementato il mito e il carisma che continua a circondare la sua figura.
6: In un mondo

0: Il confronto tra Lucio Battisti e Luigi Tenco è uno degli incontri più interessanti della musica italiana. Entrambi cantautori di grande talento hanno avuto approcci artistici e personalità molto differenti, che hanno lasciato segni distintivi nel panorama musicale. Battisti, noto per la sua versatilità e il suo innovativo stile pop, Tenco simbolo della canzone d'autore e della cultura emotiva. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao Romantica, mi inebriate con la vostra musica. Saluti da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Mi sono volate anche oggi queste tre ore. Io sono pronta a salutarvi, è già pronta Ornella, è qui in sede negli studi. L'ho prima vista bazzicare, probabilmente adesso è andata alle macchinette del caffè, probabilmente, penso, insomma. Comunque tra poco sarà qui con voi. Vi auguro di passare una buona giornata, una buona martedì 8 settembre. Vi aspetto anche domani dalle 6, vi butto giù dal letto. Ci ascoltiamo Leandro Baldi e Marco Guerzoni adesso con Soli al bar, e tra poco anche Riccardo Fogli con Mondo. Un bacio da Monia Braga.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie, grazie, cosa ho fatto per meritare tutto questo? Sigle, applausi, nulla ancora per la verità. Mi appresto, spero, a fare qualcosa di utile, dandovi intanto il buongiorno e il ben trovati su Romantica Radio anche da Ornella Rauccio. Un saluto a Monia che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Noi proseguiamo come al solito insieme fino a mezzogiorno. Subito mi rendo utile, dicevo, dandovi anche i nostri contatti. Questo è il numero 331 240 78 78, e la posta elettronica può essere inviata anche al mio indirizzo ornella@romanticaradio.it. e mi rendo ancora più utile presentando le canzoni romantiche che stanno per arrivare, e avremo Loretta Goggi con Oceano. Subito torniamo al Festival Bar del 1979, il titolo Ragazzo Fragile mi ricorda che c'è Simone Serpone in regia. Va bene, lasciamo stare, arriva Laura Luca.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Archiviato il primo dei nostri due appuntamenti con la collection Napoli Pop, partiamo subito con la celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data. 8 settembre del 1943 nasce il cantante Christian, scomparso proprio circa un annetto fa, e grandi successi suoi come Daniela, Cara, Notte Serena, che ritroviamo anche qui nella programmazione di Romantica Radio, dove tra poco andremo all'album più venduto, il terzo album più venduto del 1978. Pensate che sopra questo album c'erano solo La febbre del sabato sera e Grease al primo e al secondo posto, ed era Una donna per amico di Lucio Battisti. E subito arriva anche Anna, ti prego, di Valerio Liboni.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora.

0: il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto zero. Punto e basta.
0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Andando a zonzo nel tempo, adesso abbiamo da ritrovare anche accadimenti speciali avvenuti in passato in questa data. E allora per primo andiamo all'8 settembre del 1636, quando viene fondato il College di Harvard, nel Massachusetts, la prima università degli Stati Uniti d'America. Strafamosa, stracitata in tutti i film, telefilm, un po' ovunque. Strafamose le canzoni che stanno per arrivare, ma davvero enormi successi. Torneremo tra poco al 1968 con Massimo Ranieri e le sue Rose Rosse, e subito c'è anche dal 70 Cat Stevens con Wild World.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Roma Antica Radio, sempre precisi e sempre meravigliosi, ogni mattina, pomeriggio, sera, una compagnia infinitesimale. Grazie a tutti per le musiche ci donate, Claudio da Napoli.
1: Ragazzi, sono sintonizzato in questo momento con voi, e così faccio quando viaggio e così faccio sempre. Siete splendidi, siete spettacolari, andate sempre così, auguri, e andate avanti sempre così, forza. Sono Lorenzo da Volla, un bacione a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

amatissimi romantici curiosoni, ho ancora un altro evento particolare del passato da ricordare, perché è avvenuto come oggi l'8 settembre 1955. Il musicista rock americano Chuck Berry si esibisce per la prima volta nel passo di danza famoso come Duck Walk, improvvisato sul palco in realtà perché lui voleva nascondere al pubblico il proprio abito che era rovinato, la giacca era completamente stazzonata e quella cosa gli serviva. Vedi, poi è diventata invece un'icona, un grande successo. A proposito di successi, cosa ascoltiamo in musica? Tra poco ci saranno Santa Rosa dal 79 con Piano Piano, tra gli autori di questa canzone anche Zucchero Fornaciari, e subito arriva anche Roberto Soffici, la prossima è Se tu sapessi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Mamma, già scappata via la nostra prima ora insieme. Ancora buongiorno, buon martedì 8 settembre da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio, insieme fino a mezzogiorno. Dai che saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti, siete sempre in tanti, calorosi. In questo caso però scelgo Stefania da Bari, che scrive: buongiorno a tutti i romantici come me, vorrei sapere se anche gli altri ascoltatori si commuovono con la vostra musica e i vostri ricordi. A me succede spessissimo e va benissimo così, anzi è una cosa molto bella che ci emoziona. Dai, giro la tua domanda proprio ai nostri ascoltatori. Stefania vuole sapere se è la sola che si commuove ogni tanto, tira fuori una lacrimuccia, o se ci siete anche voi romantici ad accompagnarla. Magari succederà con le prossime canzoni. Arriverà Johnny Dorelli con Un uomo solitario e subito dall'83, l'album era Bollicine, una canzone per te, Vasco Rossi.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Stamattina mi va di dedicare un pensiero, sapete chi? Alla categoria di persone che magari in questo periodo o in precedenza devono fare o hanno fatto lavori in casa che possono essere di muratura, di elettricità, di idraulica, cosa che è successo anche a me. E dopo ti succede che cosa? Che hai da bonificare le paludi pontine, in pratica, cioè ripristinare la casa come era prima che accadesse tutto quello che dovevi fare. Ci vuole grande forza, grande resistenza, quindi solidarietà a tutti, e lo facciamo dandovi anche la nostra musica romantica. Ritroveremo il ricordo di Peppino Di Capri con Una catena d'oro. Subito andiamo al 1963, 22esima tra le 500 migliori canzoni per la rivista Rolling Stone, e questa Be My Baby per Ronettes.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid aerei russi su Kiev ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio, con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Tra poco vivremo ancora una volta insieme la sfida delle stelle in Top Star e a confronto ci saranno Patti Pravo e Amanda Lear. E attenzione, perché poi dopo sento già profumo di Veloci e Contenti, ma non posso dire precisamente a che ora, quindi state in campana. E arriveremo a tutto questo con Franco Simone e la cover di Io che amo solo te, subito duetto tra Fiordaliso e Fausto Leali. La prossima è Se non avessi te. We'll be right back.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Due donne dello show business italiano e internazionale. Entrambe molto famose per il loro talento, ma anche per il loro tono di voce a dir poco singolare e l'arte di provocare. Patty Pravo, celebre per la sua carriera longeva e per la sua capacità di innovare la musica leggera italiana. Con la sua voce particolare, che mescola una grande sensualità a una forte carica emotiva, Patty Pravo ha conquistato il cuore del pubblico sin dagli esordi negli anni 60. La seconda è Amanda Lear, una delle figure più affascinanti e poliedriche del panorama musicale, televisivo e artistico internazionale. Non solo cantante, ma anche attrice, modella. Con il suo stile unico, la sua immagine provocatoria e la sua carriera straordinariamente variegata, Amanda Lear ha attraversato diversi decenni, conquistando un pubblico globale, guadagnandosi il titolo di icona della cultura pop.

0: curiosità. Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, deve il suo nome d'arte al film di Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Amanda Lear ha vissuto una vita segnata da numerosi cambiamenti e da una misteriosa aura che l'ha sempre circondata. La sua carriera prende una svolta significativa quando negli anni 60 inizia a lavorare come musa. Eh sì, è stata modella e ispirazione per artisti del calibro di Salvador Dalí. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, sono Rosalba, chiamo da Catania. Grazie perché da quando vi ho scoperto non faccio altro che ascoltarvi. Ormai la mia è una malattia, come dice mio marito, però è una radio fantastica. Un bacio a voi tutti.
1: Romantica. Sono Maria Carmela da Rende, provincia di Cosenza, e volevo esprimere un sentimento di plauso per la vostra trasmissione, per le belle canzoni che mandate. Grazie, grazie per questo servizio culturale che fate per tutti noi ascoltatori.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Eccomi pronta e spero lo siate anche voi per lo spazio Veloci e Contenti. Sento già il profumo di che cosa? Del nostro iconico ambitissimo profumatore e uno di voi di sicuro lo riceverà a casa. Bisogna essere però i più veloci, bisogna essere solo il primo che farà che cosa? Scriverà al nostro numero 331-240-7878 la parola rientro con nome e città. Via ai vostri messaggi.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ancora ben trovati, buongiorno da Romantica Radio, da Ornella Rauccio, anche magari ai ritardatari, quelli che se la sono presa un po' comoda stamattina, sono arrivati oltre la seconda ora. Beh, abbiamo ancora tempo fino a mezzogiorno per stare insieme, ho tempo adesso ancora per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78 e ancora grazie di cuore a tutti. In questo caso volevo salutare Mario da Como che scrive: al lavoro con Romantica Radio si dimentica la fatica e si torna ragazzi, continuate sempre così. Grazie, certo non abbiamo alcuna intenzione di smettere, per cui mettiamo su ancora le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. Tra poco torneremo a Sanremo 90 con Toto Cutugno e Gli Amori. A proposito di amore, ancora Amiamoci è la prossima canzone di Umberto Napolitano.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vissuto anche il secondo appuntamento con la collection Napoli Pop, andiamo a farci un po' i fatti degli Oscar americani, dei premi, perché immaginare quella statuetta vuol dire anche magari pensare mamma mia che bella, chissà che valore avrà. In realtà il valore è relativamente molto basso, perché la statuetta è di bronzo placcato in oro 24 carati, la sua altezza più o meno è 34 centimetri, il peso è di 4 kg, il valore commerciale è di soli $300, quindi è più il prestigio quello che si vince che non il valore commerciale. Non ha prezzo, non ha valore la nostra musica, perché è infinito quello che può davvero fare per noi. E allora godiamoci in questo caso la canzone di Paolo Frescura che arriverà tra poco e si chiama Ricordarmi. Subito facciamo un'altra puntatina a Sanremo, stavolta nell'85 con Laura Landi e Firenze Piccoli Particolari.

0: Unieuro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Unieuro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Stamattina mi va anche di ricordare a quelli che non lo avessero ancora fatto di fare sempre un giro al sito di Romantica Radio, qualunque cosa vogliate scoprire o riscoprire di Romantica Radio. Il sito è romanticaradio.it, potete per esempio ritrovare l'oroscopo del giorno, potete riascoltare le nostre rubriche nella sezione podcast, potete scaricare gratuitamente l'app di Romantica Radio, potete andare a vedere tutti i gadget nella sezione shop online. Insomma, il sito di Romantica Radio è ricco, ci sono tante sezioni da vedere e da visitare, mentre ascoltate la nostra musica, che tra poco ci farà ritrovare Wes con Il Dottore e subito la cover del 67 di Sergio Leonardi per Non ti scordar di me.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
4: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
3: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
4: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sono Fortuna da San Giorgio a Cremano. Siete una bella radio, persone molto simpatiche.
1: Romantica, sei la mia compagnia in quest'estate bollente. Ciao, un bacio, Nunzia da Salerno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Sapete già che a quest'ora non mi andrebbe di salutarvi, ma sto per farlo perché siamo quasi al termine del nostro appuntamento. Sta per arrivare il terzo porcellino furbo, cioè Jimmy, cioè Marco 3, che sarà con voi dalle 12 alle 15 come al solito. I due porcellini c'erano prima, Ornella Roccia e Simone Serpone, quindi abbiamo completato il trittico. Speriamo non arrivi il lupo cattivo, non sappiamo a chi affidare questa parte in realtà. E prima di andare via ascolterò con voi Julio Iglesias con Pensami e prima ancora da Sanremo 83 Donatella Milani con Volevo Dirti. Io volevo dirvi che per oggi ci fermiamo qui da Ornella Rauccio, grazie e un abbraccio a tutti voi, appuntamento ancora domattina sempre qui su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Siamo tutti qui. Beh, ricordate la sigla del Bracobaldo Show? Ecco, un po' come il nostro circo di Romantica Radio. Buongiorno dalla voce di Marco Tre. Buongiorno, saremo insieme fino alle ore 15. Buongiorno Ornella, come stai? Dall'altra parte del vetro ti vedo un po' assonnata oggi. Lo so, come si dice, serata da leoni, poi la mattina un po' così rimbambiti. Ecco, non fa proprio rima come avrei voluto, però siccome siamo in radio e voglio essere educato questa mattina. Buongiorno Simone Serpone alla parte tecnica della nostra trasmissione e a poi a tutta la gang verdiana dall'altra parte, Alessandra, Luca Di Stefano alla parte musicale, d'Ersilia che è in redazione. Possiamo iniziare? Ma io direi di sì. C'è Raff con Cosa resterà degli anni 80 e Gianni Bella con Tamo. Questa è Romantica Radio e queste sono le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

belle canzoni del passato da ricordare, anni 70, 80, 90, le Bengals con Eternal Flame tra un po', ma subito ascoltiamo Alice con Per Elisa. E l'artista, visto che è il periodo storico, i primi anni 80, quando uscì questo pezzo, il pubblico e i media associarono erroneamente la figura di Elisa alla tossicodipendenza. Invece Alice stessa ha chiarito varie volte che il brano esplora la dipendenza totale e malsana da una persona o da una situazione, non una connessione fisica o voluta con la droga. Racconta quindi la storia di una donna gelosa dell'amante, Elisa, che ha rubato il compagno e la sua dignità. Riascoltiamola.

0: da 1 euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia.

0: intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo, parte dal Bernabeu, dove i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chievo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla nostra redazione, grazie quindi a Romantica News, che ritroveremo più tardi insieme a Lucio Belmonte. Tra un po' ascolterete una bella canzone di Sergio Endrigo che si chiama Nelle mie notti. E subito dopo Top Star, oggi metteremo a confronto Iva Zanicchi e Orietta Berti. E Top Star, che potete riascoltare anche in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata, così se avete un po' di tempo e vi va potete riascoltare tutte le trasmissioni. Ora c'è Annalisa Minetti, Senza te o con te.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Torniamo sul ring delle star con due donne che sono due pezzi da 90 della musica italiana, Orietta Berti e Iva Zanicchi. La prima, conosciuta come l'usignolo di Cavriago, nel corso della sua carriera, iniziata negli anni 60, ha venduto oltre 16 milioni di dischi. Ha ottenuto 6 dischi d'oro, 7 di platino e 2 d'argento. Le sue canzoni sono molto famose in ben 17 paesi al mondo, compreso il Giappone. Nel corso degli anni Orietta Berti ha partecipato anche a molti programmi televisivi, dove è stata apprezzata non solo per la sua voce, ma anche per la sua simpatia e il suo carisma. È stata una presenza costante nei vari festival di Sanremo, dove ha partecipato più volte sia come cantante che come ospite. Nonostante la sua età, è amatissima anche dai giovani. Dotata di enorme carisma anche Iva Zanicchi, che come Orietta Berti è nota per la voce potente, ma anche per una strabordante simpatia. Dagli anni 60 è stata ininterrottamente sulla cresta dell'onda, sia per il suo talento musicale che per le sue capacità di conduttrice TV. Nella sua carriera va ricordato anche l'impegno politico.

0: sono paura.
1: Sebbene le due artiste abbiano delle differenze d'approccio, la Berti più legata alla canzone melodica italiana, la Zanicchi con un'impronta vocale invece più teatrale e drammatica, hanno un elemento comune e distintivo: la capacità di adattarsi ai tempi e reinventarsi costantemente. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Mi ringrazio il cielo di avervi trovato, perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
1: Romantica Radio, Tony da Milano, sono qua in vostra compagnia, ottima direi compagnia, grazie per tutte le bellissime canzoni che mandate in onda ogni mattina. Un abbraccio, un bacione, ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Quando si pensa all'Italia, il collegamento immediato va quasi sempre al patrimonio artistico, culturale, nonché alle città d'arte, ai siti archeologici, ai paesaggi storici che da secoli così definiscono l'identità del nostro paese. Un'associazione più che legittima che però finisce talvolta per oscurare altri ambiti in cui l'Italia ha saputo distinguersi anche in modo sorprendente. In quali ambiti? Tra un po' lo scopriremo. Il tempo di ascoltarci i bisonti che solo qui su Romantica Radio ritroviamo con Occhi di Sole, e subito dopo, per tutti i sorcini, c'è Renato Zero con le sue spiagge.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che sono così sintonizzati su Romantica Radio, ricordiamo non soltanto l'FM ma il DAB, il digitale, quindi poi la televisione sul canale 788 in Campania, nel Lazio e in Calabria e ancora in tutto il mondo attraverso la nostra applicazione. Anzi, il mio invito è quello di scaricarvi l'applicazione dai vostri telefonini e ascoltarci come volete voi con il vostro smart speaker preferito. E poi siamo su Alexa, presenti, quindi basta interrogare Alexa e dire fammi ascoltare Romantica Radio e lei voilà vi farà ascoltare le nostre belle canzoni per così portarci davvero ovunque. Dunque salutiamo oggi chi scrive a marco@romanticaradio.it, Giovanni da Casoria, grazie per la compagnia che mi fate ogni giorno, vi amo addirittura, mamma mia, una dichiarazione proprio d'amore incondizionata quella per Romantica Radio. Benedetta da Villa d'Ossola scrive vi ho scoperto questa estate in Calabria e vi ascolto ancora adesso che sono tornata a casa a Villa d'Ossola. Poi Rina da Roma, le vostre canzoni portano gioia e serenità e soprattutto tanti ricordi che così rivolgiamo con la nostra musica immediatamente con Marcella Bella e In Problemi e i Campy Tears in Superstar. Rimanete con Romantica Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Napoli Pop, riascolteremo più tardi la nostra collection musicale insieme a Lucio Belmonte. Quando si pensa all'Italia, dicevamo prima, non è soltanto città d'arte, siti archeologici, ma anche qualcosa di più. Per esempio il sistema di scale mobili più lungo d'Europa. Siamo andati a scovare questo primato attraverso una rete meccanizzata che raggiunge una lunghezza complessiva di 1,3 km circa. Un'estensione che non la rende soltanto la più lunga d'Europa, ma la colloca anche tra le più rilevanti a livello mondiale. Per avere un termine di paragone, nel panorama globale questo sistema è secondo solo a quello di Tokyo, che arriva a 1,5 km, quindi per 200 metri ci hanno fregato quelli di Tokyo. Un'infrastruttura pensata a rispondere a una precisa esigenza urbana, ovvero superare forti dislivelli topografici, che rappresenta dunque uno dei pochi esempi al mondo di mobilità meccanizzata e integrata su scala cittadina. E queste scale mobili dove sono esattamente? Ebbene, il primato per il sistema di scale mobili più lungo d'Europa spetta a Potenza, il capoluogo della bella Basilicata, una città costruita su forti pendenze ed è caratterizzata da questi dislivelli che da sempre condizionano la mobilità cittadina, ed è per questo che è stato realizzato questo complesso di scale mobili che si estende complessivamente tra 1,3 km e 1,5 km circa, collegando la parte della città diciamo più bassa con il centro storico. Quindi andiamo a Potenza a vedere quest'opera d'arte, cioè le scale mobili. Romance con Coniglietto e subito dopo Adriano Celentano, Una carezza in un pugno.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Migella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Eccolo lì, l'ho visto volare, è il nostro profumatore, sì, perché la nostra Verdiana già lo sta preparando e confezionando per il prossimo ascoltatore. Vuoi essere proprio tu il possessore del profumatore? E allora fai attenzione, perché se arrivi per primo al 331-240-7878 sarà tuo. Ma di questo ne parliamo tra un po'. Ci ascoltiamo Zarrillo con Indietro No e subito Le Orme con Canzone d'amore. Questa è Romantica Radio.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sono Franco da Manfredonia e ascolto sempre la vostra radio perché mi fa tornare indietro col tempo. Grazie.
1: Ciao romantica, sono Clara da Cagliari. Veramente un piacere ascoltarvi ogni minuto della giornata. Vi saluto, ciao romantica.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ci avviamo a salutare l'estate, ma vogliamo ancora divertirci insieme e farvi conquistare i nostri gadget. Oggi c'è il nostro profumatore, ebbene sì, allora se volete averlo direttamente a casa potete chiamare e whatsapparci al 331-240-7878 indicando la nostra parola chiave, che adesso vi dirò, e il vostro nome e città o località da dove ci ascoltate. Allora, la parola di oggi da digitare è rientro, come quando si rientra purtroppo dalle vacanze. Allora, 331-240-7878, il più veloce si becca il nostro profumatore. C'è Mina e Cocciante, questione di feeling.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Cari amiche e amici, è il momento della siesta. Per molti di voi è un bel ricordo dell'estate, magari delle vacanze passate, quando dopo mangiato ci si rilassava in poltrona oppure sul divano, quel minimo di aria condizionata che ci faceva tanto piacere. Ma ci sono delle persone che non si sono soltanto rilassate, ma si sono proprio addormentate, tanto da fare un bel pisolino per ricaricarsi e poi la sera. Vabbè, sono i ricordi dell'estate. Adesso invece soltanto un caffè e ci ascoltiamo i Pucon, Che vuoi che sia, e subito dopo Laura Luca, Inutilmente tu.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

parlavamo prima di Pisolino, ecco, di così relax a 360 gradi a quest'ora. Il nostro amico Lucio Belmonte, che arriverà tra un po', lui vorrebbe ma non può assolutamente, perché deve aprire il suo salotto, ma non si può distendersi sopra e riposarsi, deve essere qui in conduzione. E voi come state messi col Pisolino? Fatemi sapere al 331-240-7878 se questo momento di relax vi appartiene ancora. Per il momento vi lascio con la musica Roberto Carlos, tra un po' con Amico e subito Loretta Goggi in Il mio prossimo amore.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Questo piccolo sondaggio che ho voluto fare a quest'ora, beh, mi ha portato chiaramente dei frutti, come Nicoletta da Ostuni che mi scrive: io vorrei ma non posso fare il pisolino del pomeriggio perché lavoro. E poi invece chi è invece fautore, chi si riposa a quest'ora, è Augusto dalla provincia di Benevento. Lui è un assiduo frequentatore di poltrona a quest'ora, quindi fai bene, visto, considerato che puoi farlo tranquillo. Vi lascio con i prossimi motivi, Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi, subito dopo Gianni Pettenati. Questo è un grande successo, beh, l'abbiamo cantato almeno una volta sotto la doccia Bandiera Gialla.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao a tutti voi di Romantica Radio, sono Fidalma da Roma e vi ascolto tutti i giorni. Grazie per la bella musica che trasmettete. Un saluto va anche ai miei amici Stefano e Ornella, perché è grazie a loro che vi ho conosciuto e ancora grazie per la bellissima musica. Ciao!
1: Romantica, sei la migliore radio che ho sentito. Musica bella, ricordi belle, interpreti belle. Ed è sempre un piacere ascoltarvi. Vi abbraccio tutti. Ah, dimenticavo, Francesco da Potenza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Anche tu, caro Lucio, vorresti ma non puoi distenderti sul tuo salotto, perché è un salotto virtuale dove ci sono tante chiacchiere e ascoltate tanta musica. Ebbene, vi lascio con Lucio fino alle ore 18. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno. Grazie anche a Simone Serpone, che è stato la parte tecnica. Ci sono gli Idea 2 tra un po' in Potrei, ma subito il ricordo di Ivan Graziani. Io ho conosciuto il figlio, Talis Pater, Talis Filius, e con questo detto latino ci risentiamo domani a mezzogiorno. Ciao!

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Radio.
1: Dite la verità, che puntualità anche oggi pomeriggio. Siamo a martedì 8 di settembre, benvenuti su Romantica Radio. La voce è quella di Lucio Belmonte. Dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 ci facciamo buona compagnia. 3 ore di ricreazione, come le chiamo io. Ogni pomeriggio parto, anche perché mi porta bene salutare e ringraziare il mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa. E l'ora della pappa per noi è molto importante, perché Marco con la sua simpatia condisce tutto in maniera veramente esemplare. Anche oggi saluto, prima di iniziare, i miei compagni di viaggio. Quindi in redazione troviamo come sempre la dottoressa Verdiana Sasso. Buon pomeriggio Verdiana. E alla guida della nostra macchina del suono, la parte tecnica, c'è dall'altra parte del vetro Camilla. Buon pomeriggio Camilla. Anche oggi un po' di cose, parleremo di cose molto interessanti. Voi siete sempre i protagonisti, quindi se volete potete tranquillamente scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Tra poco ritorna la nostra collection Napoli Pop, ma ascoltiamo Albano e Romina con Nostalgia Canaglia e subito i Mattia Bazar con C'è tutto un mondo intorno.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Nonostante sia l'8 di settembre, possiamo ancora parlare per qualche giorno, per qualche settimana di vacanze, di ferie, perché c'è qualche italiano che ancora si sta rilassando. Però attenzione, tra qualche settimana apriranno le scuole, quindi sarà un po' più complicato parlare di relax, perché ci abbiamo effettivamente poi quella che è la normalità di tutto l'anno. Però c'è una cosa che possiamo fare, cominciare a un po' tracciare qualche bilancio personale anche delle vacanze di quest'anno, a parte dove siamo stati. A parte con chi siamo andati in vacanza, anche come siamo ritornati con qualche chiletto in più, non lo dico io, sono le statistiche che ho qua in questo momento sotto mano, e quindi comincia anche l'opera per rimetterci in forma, e qualcuno ci consiglia un po' di cose interessanti. Parliamo della famosa dieta delle 5P, la conoscevate? Tra poco ve ne parlo, prima ascoltiamo Tony Renis con Quando dico che ti amo e il manco del mutuo soccorso con Polo Pan.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: È un classico ogni anno quando torniamo dalle vacanze, visto che ci siamo rilassati un tantino anche a tavola, magari con gli amici, abbiamo fatto queste tavolate la sera, abbiamo un po' sgarrato per conoscere le cucine locali, e allora torniamo e dobbiamo rimetterci in sesto, in forma, perdendo gli etti che abbiamo messo durante il nostro periodo di ferie. Cosa bisogna fare, dicono gli esperti? Potete applicare immediatamente quella che è la dieta delle 5P. Cosa significa? Bisogna limitare degli alimenti che iniziano per la P. Prima cosa: pane, pizza, patate, pasta e proteine animali. Se diminuite notevolmente per un periodo di tempo questi alimenti e quindi osservate questa dieta delle 5P, ecco, vi posso assicurare che vi rimetterete in forma in pochissimo tempo. Non lo dico io, lo dicono i dottoroni, quindi se limitate questi alimenti anche in generale, vi posso assicurare che migliora anche la vostra forma fisica. Adesso invece rilassiamoci, attenzione, perché torniamo ad ascoltare

romantica, per rivivere musica, storie e ricordi.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao ragazzi di Romantica Radio, sono Giovanni, chiamo da Trani e sono felicissimo di ascoltare la vostra radio in quanto mi porta dei ricordi della mia gioventù. Un saluto a tutti dalla Puglia, ciao a tutti.
1: Romantica, la mia radio preferita. Mando questo messaggio a voi e per ringraziarvi prima di tutto e poi a mia sorella e mio cognato, Vilma e Michele. Un bacio, andate sempre alla grande.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

È sempre bello leggere i vostri messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp in relazione anche agli argomenti che condividiamo nel nostro pomeriggio. Devo ringraziare, salutare il nostro amico Gigi che scrive da Napoli e mi scrive testualmente: per quanto riguarda la dieta delle 5P, vada che voglio limitare la pasta, voglio limitare le patate, voglio limitare anche le proteine animali, però attenzione, non mi toccate la pizza. Da buon napoletano è praticamente impossibile farlo a meno. Ti capisco benissimo, Gigi, perché abitando nella patria della pizza che è Napoli, non si può fare assolutamente a meno di mangiare almeno una volta alla settimana. Però con moderazione poi tutto va benissimo. Grazie a Gigi, se vi scappa il messaggio scriveteci, mi raccomando, e ascoltiamo Franco Simone con Tu per me e i New Trolls con Che idea.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E diamo il benvenuto anche ai nostri amici che per oggi sono arrivati con un po' di ritardo nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Vi chiedo se avete qualche minuto ogni tanto anche di fare un giro sui nostri profili social, Romantica Radio, e su Facebook con tantissimi amici che ci seguono. Siamo su Instagram anche con le nostre iniziative e anche su TikTok. Quindi se volete seguirci avete un'ampia gamma di possibilità, e poi ci sono tanti argomenti interessanti che pubblichiamo più volte al giorno. Anzi, se vi va ogni tanto lasciate anche un vostro commento, anche quelle che sono le canzoni che magari ascoltate. Vedo con grande piacere che ritornano anche tra poco i Bee Gees con la canzone Words, ma subito il Giardino dei Semplici con Tu Tu Tu.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Oggi abbiamo aperto parlando della dieta del 5P per cercare di rimetterci un po' in forma dopo gli etti che abbiamo preso durante le nostre vacanze estive, perché abbiamo conosciuto un po' quella che è la cucina locale di quelli che sono i posti che abbiamo visitato. Però adesso c'è una notizia interessante che riguarda un po' i formaggi, perché molti dicono: ma durante la dieta si possono mangiare? Certo che si possono mangiare, alcuni di più, alcuni di meno e anche e soprattutto bisogna sempre guardare un po' quelle che sono le quantità. Però se vogliamo fare una sorta di scala, ecco, vi do le prime 5 posizioni che gli esperti ci raccomandano di mangiare quando vogliamo restare leggeri e seguire una dieta con non tante calorie. Allora, al quinto posto troviamo la mozzarella, che è abbastanza calorica. In quarta posizione l'emmental. In terza posizione il parmigiano. In seconda posizione la ricotta, che va benissimo per le diete. E al primo posto ci sono i fiocchi di latte, che contengono meno grassi e meno calorie e che vanno benissimo per quanto riguarda le diete dove dobbiamo perdere qualche chilo. Quindi queste cose sono molto magari interessanti, che possiamo così annotare per restare sempre in forma. Per restare in forma bisogna anche un po' combattere quello che è lo stress, quindi la musica ci aiuta tantissimo, specialmente queste canzoni che stanno per arrivare, perché ascolteremo Massimo Ranieri con Momento e subito un grande Gianni Togni con È bello capirci senza essere uguali.

0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Non tutti quelli che vanno in vacanza aumentano di qualche etto, lo dico perché sono arrivati un po' di messaggi al noto numero del WhatsApp, al 331-240-7878, e qualcuno mi tira anche le orecchie, come la nostra amica Milena, che scrive da Catania, dice: io quando arriva l'estate vado in vacanza e dimagrisco. Guarda un po' quanto siamo invidiosi, Milena, e probabilmente perché tu non dai tanto importanza a quello che è il cibo locale, e già abitando in Sicilia hai una varietà fantastica di pietanze che puoi assaggiare tutto l'anno, e quindi durante l'estate magari, ecco, li consumi di meno e dimagrisci, o magari anche perché ciascuno di noi ha un suo metabolismo, quindi siamo un po' invidiosi. Grazie Milena per il tuo messaggio. Tra poco anche la nostra rubrica Top Star, mettiamo a confronto grandi artisti della musica italiana internazionale, come anche grandi gruppi. Oggi protagonisti due cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana. Parleremo di Francesco De Gregori con Fabrizio De André, ma ascoltiamo subito Vito Wes, Ti ho inventata io, e il Rettore con Di notte specialmente.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: In sfida in questa puntata due top star del cantautorato italiano, Francesco De Gregori e Fabrizio De André. Il primo, grande fan di Bob Dylan, è noto per le sue liriche profonde e poetiche. Nella sua carriera, che ha toccato 5 decadi, ha saputo spaziare dal rock alla canzone d'autore, passando per il folk e la musica popolare. Le sue canzoni parlano di amore, di politica, di vita e di sogni, sempre con un linguaggio raffinato. Spesso lontano dalle composizioni commerciali, è rimasto sempre fedele alla capacità di raccontare le emozioni. Sarà per questo che i suoi testi continuano a essere fonte di ispirazione per tanti artisti e per milioni di ascoltatori. Poeta più che autore, anche Fabrizio De André. Le sue canzoni sono dei dipinti a volte complessi, pieni di simbolismi che raccontano di povertà, emarginazione, ingiustizia sociale e libertà, ma sempre con un profondo rispetto per ogni personaggio che racconta.

0: Sebbene entrambi abbiano spesso affrontato i temi dell'ingiustizia, dell'emarginazione e della disuguaglianza, la musica di De André è una denuncia sociale. Quella di De Gregori è più orientata alla riflessione interiore. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, ascolto Romantica Radio perché mi fa comunque tornare indietro nel tempo, praticamente mi porta direttamente ai ricordi che ho nel cuore.
1: Ciao Romantica Radio, siamo qui a Rimini, io sono sulla sdraia e vi sto ascoltando Vittorio da Opera. Ciao, siete fantastici.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E lo so che moltissimi di voi stavano aspettando questo appuntamento con Veloci e Contenti, che vi consente di aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Un po' quello che sento e leggo dai nostri radioascoltatori è un oggetto che sicuramente rende più piacevole l'ambiente della vostra automobile, ma porta anche tanta fortuna. Quindi dovete assolutamente aggiudicarvelo. Come potete fare? Dovete inviare immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7 8778. Scrivete rientro, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete rientro, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Subito inviate il messaggio al 331-240-7878. Il primo, la prima che arriva, si aggiudica il nostro profumatore di Romantica Radio, tanto ambito, e pensate, vi arriva fino a casa.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Dite la verità, che musica, che canzoni con Romantica Radio. La nostra mission ogni tanto fare anche un salto nel passato, magari ai tempi più belli della vostra giovinezza, o perché no, conoscere anche nuove canzoni, perché ho scoperto che le nuove generazioni, quando ascoltano una canzone che è stata un po' un pezzo storico, per esempio della musica italiana, riscoprono un nuovo brano, perché non conoscendolo, ecco, scoprono nuova musica, tra virgolette. Quindi anche questo ci fa veramente molto piacere. Voglio consigliarvi, ecco, ogni tanto lo faccio, di andare sul nostro sito romanticaradio.it. ci sono tante sezioni, quella che vi consiglio di visitare ogni tanto è l'area dei podcast. Per quanto mi riguarda, vi ricordo sempre l'appuntamento con i podcast di Senti Chi Ci Ascolta, che è il nostro spazio del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18, perché ci sono i nostri radioascoltatori, ci siete voi che si raccontano ai nostri microfoni. Quindi andate sulla sezione podcast, Senti Chi Ci Ascolta, ci sono tutte le puntate. Tra poco la nostra collection Napoli Pop e subito Jappy & Jappy con Angelo Blu.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Una cosa che dico poco, però quando arrivano mi fa molto piacere. Molti dei nostri amici, molti di voi che ci ascoltate, ogni tanto ci mandate delle foto. Delle foto al nostro numero di WhatsApp, a volte sono i vostri salotti dove ci fate vedere che ci seguite non soltanto con la radio ma anche con il nostro canale televisivo. Altre volte condividete con noi, per esempio, i momenti di quest'estate. Sono stati tantissimi i nostri amici che ci hanno inviato delle bellissime cartoline d'estate, ma c'è qualcuno anche che ci invia le foto di propri animali domestici. Perché? Perché gli italiani, diciamolo, amiamo tanto i nostri animali domestici. Sono tantissimi quelli che fanno parte delle famiglie della nostra bella Italia. E c'è una curiosità che riguarda i gatti, che ho scoperto proprio questo pomeriggio leggendo un articolo che riguarda proprio questo animale fantastico, meraviglioso che è il gatto, e come scoprire se effettivamente lui ci ama. Siccome il gatto è un animale abbastanza indipendente, quando noi vediamo che lui accetta le nostre carezze, si strofina, mostra il pancino, e in quel momento dovete sapere che sta mostrando tutto il suo amore. Può sembrare una cosa banale, però ogni tanto non facciamo caso a questi gesti che fanno i nostri animali, in particolare i gatti. Spero di essere stato utile in questa notizia che riguarda proprio i nostri piccoli amici. Adesso potete anche canticchiare la canzone di Claudio Amori, Non succederà più, ma prima Julio Iglesias con Manuela.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nordreno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70ª edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E anche oggi non trascuro di celebrare quelli che sono i nostri ascoltatori più attenti, più interattivi, quindi devo fare dei saluti particolari. Oggi mi sposto in provincia di Salerno, cittadina che si chiama Nocera Inferiore, da dove ci scrivono due amiche che si chiamano Luisa e Anna. Loro fanno lo stesso lavoro, sono entrambe infermiere, da poco hanno finito il loro turno di lavoro, che potete immaginare pesantissimo, su questo sono perfettamente convinto, e quindi ci ascoltano con tutta tranquillità. Sono in macchina che tornano a casa e ci ascoltano. Grazie a Luisa e Anna, in bocca al lupo anche per la vostra professione. Se volete scriverci, se vi scappa il messaggio, fatelo subito. 331-240-7878 è il numero del nostro WhatsApp, il nostro filo diretto per poter comunicare quando volete. Adesso Ricky Maiocchi con Uno in più e subito Mina, Amor Nero.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica, io da quando ti ho scoperta non riesco più a sintonizzarmi su nessun'altra frequenza. Mi piace ascoltarvi, mettete della buona musica, a volte c'è un tuffo nel passato, a volte nel presente, va bene così, continuate così.
1: Ragazzi, un saluto dall'Olanda, da Svolle preciso, da Angelo. Ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Vola, vola sempre il tempo quando si sta bene in compagnia, soprattutto in vostra compagnia, quindi anche per questo martedì 8 di settembre, l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare, noi non ci fermiamo mai, tutta quest'estate siamo stati con voi aperti per ferie, lo faremo ancora, assolutamente non vi molliamo, per cui tra poco, giusto tra qualche minuto, prende il mio posto Alessandra che sarà con voi fino alle 21. Questa sera ancora Roberto fino a mezzanotte con i suoi argomenti, qualcuno ci ha scritto anche su alcune curiosità da proporre la sera, vi ringrazio, però voi continuate a farlo, magari scrivete al nostro numero di WhatsApp. Per quanto mi riguarda ci sentiamo domani e mi raccomando, noi partiamo sempre alla stessa ora, dalle 15. Vi lascio con Gianni Morandi, Il mondo di frutta candita, e ascoltiamo immediatamente Franco Califano con Una favola d'estate.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci siamo pronti per partire per questo bel viaggio musicale che faremo insieme? Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Ricetti, starò con voi anche quest'oggi fino alle 21. Saluto il mio amico Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritornerà domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Allora, 3 ore da vivere insieme, tante cose da fare, tante cose più che altro da raccontarvi, poi la splendida musica di Romantica, le rubriche e ancora, anche stasera qualcuno di voi si porterà a casa un gadget, quindi insomma state con noi, ne faremo delle belle nelle prossime 3 ore. E infatti iniziamo subito con la musica, tra poco Anna Oxa e Fausto Leali, Ti lascerò, e subito anche stasera inizio col botto, Diana Ross, It's My Turn. Benvenuti su Romantica, buona serata amici miei.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

andato fino adesso questo martedì, amici cari? Dove siete? Cosa state facendo? Siete rientrati da poco dalle ferie? Oppure non le avete ancora fatte? O qualcun altro sarà ancora in ferie? Qualcuno starà tornando dal lavoro a quest'ora, altri staranno preparando la cena. Insomma, raccontatemi tutto, lo sapete, io sono curiosa di conoscervi meglio anche questa sera, e allora raccontatemi tutto di voi, e se avete le foto delle vacanze, insomma, mandatemene un paio, fatemi vedere dove siete stati quest'estate, che cosa avete visto, io sono curiosissima di scoprirvi. E vi aspetto anche stasera con i vostri WhatsApp al 331-240-7878. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi regalo Anoxa con Storie e Gianni Bella Toc Toc.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Non solo musica sulla vostra Romantica Radio, ma anche tanti appuntamenti. Ad esempio, tra poco arriverà una rubrica che amiamo molto, Top Star, e stasera parlerà di Frank Sinatra e Dean Martin, quindi davvero due grandissimi personaggi che saranno appunto i protagonisti di Top Star tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna a protagonista la musica di Romantica, quella che ci fa sognare, quella che ci fa fare voli pindarici nel passato, ricordare situazioni magari che avevamo dimenticato e che erano legate a qualche canzone. A me succede a volte di non riconoscere una canzone dal titolo e poi ascoltarla e scoprire che magari la so anche a memoria. Chissà se capita anche a voi. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto, buona serata con Mia Martini, Al Mondo e Maurizio Arcieri. 5 minuti e poi...

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità?

0: o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Voce, carisma, emozione e raffinatezza. Sono quattro caratteristiche che troviamo in due degli artisti internazionali più iconici di sempre, Frank Sinatra e Dean Martin, entrambi di origine italiana. Entrambi considerati tra i più famosi crooner di tutti i tempi per la capacità di cantare in modo intimo seppur potente. Secondo i critici musicali, Frank Sinatra non si limitava a cantare le parole, ma le viveva, mettendo emozione e passione in ogni frase. Il suo controllo sul fraseggio musicale, la sua abilità di respirare nel canto e il modo in cui modulava il ritmo lo rendevano un interprete unico. Dean Martin, al secolo Dino Paul Crocetti, figlio di un siciliano e di una calabrese, amava la cultura italiana e spesso scherzava sulla sua discendenza italiana anche durante i suoi spettacoli. Dean Martin aveva una voce baritonale, calda, morbida e raffinata, con una grande capacità, riuscire a cantare brani allegri senza perdere di eleganza.

0: Bella.
1: Due grandi artisti possono essere amici? Ebbene sì, Dean Martin e Frank Sinatra erano molto amici. Si narra che quando si esibivano insieme, sul palco si scambiassero scherzi e battute nonostante fossero molto diversi. Sinatra era noto per la sua serietà, Martin per la leggerezza e senso dell'umorismo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, Romantica Radio, vi ascolto ogni mattina e il mio pensiero va sempre a quei giorni dove ero romantico e pieno di amore, e queste canzoni mi fanno rimembrare quei giorni bellissimi.
1: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti e poco fa abbiamo scoperto anche una nuova puntata di Top Star, rubrica che vi ricordo tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però insomma vi piace in modo particolare, andate a riascoltarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tantissimi podcast e poi vi spiego, c'è un angolo davvero molto molto bello, si chiama Shop Online. E lì potete vedere tutti i gadget di Romantica e se avete voglia anche acquistarli. Magari dovete fare un regalo romantico, ecco, lì ne trovate quanti ne volete. Vi ricordo romanticaradio.it, sezione shop online. E adesso buona serata con Antonello Venditti, buona domenica e subito un grande successo del 1988 che parla di quelle notti in cui la mente non si ferma, i ricordi tornano, le domande si affollano e l'amore, anche quando è complicato, diventa l'unico pensiero che tiene svegli. Riascoltiamo Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, io devo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché per noi è un grande piacere leggere i vostri messaggi. E saluto la nostra amica Elvira che ci ascolta dalla provincia di Foggia. Lei sta preparando la cena e dice che la nostra musica le fa compagnia tutto il giorno. Ci ringrazia perché la fa anche tornare un po' più giovane, così dice lei. Cara, un bacione, un abbraccio e buona serata a te. E poi un saluto deve arrivare fino in Piemonte, lì c'è Marco da Piobesi d'Alba in provincia di Cuneo. Lui praticamente ha avuto una giornata intensa, adesso si sta rilassando a casa ascoltando la musica di Romantica. Ciao Marco, buona serata. Un bacione anche a Giulia che invece è a Salerno. Giulia oggi festeggia il suo compleanno. Gli auguri per lei da parte del marito Alfredo e da parte di tutti quanti noi di Romantica Radio. Da tutta la famiglia di Romantica Radio, buon compleanno Giulia. Con la musica Jackie James, tra poco con Innamorata e subito Alan Sorrenti, Figli delle

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Quante belle canzoni riscopriamo grazie a Napoli Pop qui su Romantica Radio Collection, che tornerà molto presto. Potete, vi ricordo, poi riascoltare tutte le collection di Romantica sul nostro YouTube, quindi seguiteci anche lì perché ci sono davvero tante cose da scoprire. Buona serata amici miei, questa è l'ora giusta per l'aperitivo, quindi buon aperitivo, sorseggiatelo con noi, magari canticchiando le nostre canzoni. Tra poco Rino Gaetano con Gianna e subito una canzone del 1991 che segna uno dei momenti più maturi della carriera di Marcella Bella. Il brano fu pensato come una sorta di dialogo musicale, dove ogni frase è costruita per sembrare detta all'orecchio, quasi un invito. Riascoltiamo Marcella Bella con Baciami.

0: Sansomap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ora di cena sempre più vicina, quindi cominciamo a dirvi buon appetito, amici cari. E voglio raccontarvi qualcosa di molto curioso. Allora, una coppia ha ritrovato dentro un vecchio libro donato all'archivio una lettera d'amore del 1890 nascosta tra le pagine. La lettera non era stata mai spedita. Racconta un amore segreto pieno di dettagli tenerissimi e si chiude con una frase che ha commosso tutti. Se un giorno leggerai queste parole, saprai che ti ho amata in silenzio. Il museo, e stiamo parlando del Natural History Museum di Londra, l'ha esposta e in poche ore è diventata la meta più romantica della città. È un po' lontana, ma sarebbe bello vederla. Chissà, magari qualcuno di voi andrà a Londra e andrà a leggere anche questa meravigliosa lettera d'amore. Buona serata, romantici. Adesso torna protagonista la musica su Romantica. Nada con cuore stanco e Marco Masini racconta. Contami di te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: La fine di una storia.

0: romantica. Sono Francesco da Lusciano, provincia di Caserta. Sono veramente felice di essere sempre sintonizzati sulla vostra radio, sempre forti così. Un abbraccio a tutti.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

0: Amici romantici, anche questa sera vi vogliamo veloci e contenti. E allora state pronti, inviateci un WhatsApp al 331-240-7878 con scritto rientro, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà conquisterà il profumatore firmato Romantica. E allora riepilogo, 331-240-7878, inviateci un WhatsApp con scritto rientro, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Il più veloce che lo farà riceverà a casa il profumatore, naturalmente firmato Romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Devo dirvi grazie mille volte perché siete in tanti a scriverci al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. E saluto alla nostra amica Paola che ci ascolta da Verezzi in provincia di Savona. Lei ha finito da poco di lavorare, è in auto, sta tornando a casa e dice: noi siamo la sua compagnia ogni sera. Ciao cara, un bacione, buona serata. E poi saluto Luca che invece ci segue da Lunata in provincia di Lucca. Dice: ho scoperto un mese fa Romantica Radio, adesso non vi lascio più. Caro Luca, questo ci rende felici. Noi ti abbracciamo e ti auguriamo buona serata. E un saluto deve arrivare anche a Marta che è a Nuoro nella splendida Sardegna. Lei dice che è stata in spiaggia anche oggi, è stata una bella giornata settembre. Se volete venire in Sardegna, ci scrive, è davvero il mese migliore. Ma magari io arriverei anche subito. Ti mando un bacione e salutami la tua bella Sardegna. Belle canzoni per voi in arrivo. Amedeo Minghi con 1950 e Richard Sanderson, She's

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Cibo e dintorni. Dove mangiare? Sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ma quanto è bella la musica di Romantica, amici cari, però non solo musica con noi, ma anche tante cose da raccontarvi. Ad esempio, un team europeo ha pubblicato uno studio sul cosiddetto effetto farfalla urbano. Pare che le luci della città stiano modificando le rotte notturne delle farfalle, che finiscono per creare piccoli raduni luminosi attorno ai lampioni. Alcuni biologi hanno notato che questi raduni formano spesso cerchi quasi perfetti, come minuscole coreografie naturali. Un fenomeno inatteso che ci ricorda quanto la natura sappia sorprenderci. E poi dico io, viva le farfalle, che sono davvero meravigliose. Va bene amici, adesso buona serata con Romantica, torna la nostra musica, la protagonista. Riascolteremo tra poco Ornella Vanoni con Vorrei darti e subito Luca Carboni, Mare Mare.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia che vi terrà compagnia fino alle 24 e anche stasera lui affronterà un argomento particolare. Per scoprirlo state con noi perché insomma dalle 21 in poi Roberto avrà cose molto interessanti da dirvi. Alle 24 poi arriverà Alex Poli che vi cullerà con la sua voce fino alle 3 e con la musica più bella del mondo, cioè quella di Romantica Radio. Insomma, ci sono tanti motivi per stare con noi. Naturalmente ci potete, lo sapete, seguire in FM, in DAB, sul nostro sito romanticaradio.it. Potete scaricare l'app o potete vederci sul canale 788 del digitale terrestre. Insomma, scegliete un modo e poi state con noi di Romantica. Buona serata con Moby Dick del Banco del Mutuo Soccorso e Ciro Sebastianelli, Il Buio e

0: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe Nocera Inferiore.
1: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

pronto il nostro Roberto Malvagia, sarà lui a tenervi compagnia al mio posto dalle 21 in poi. Per me Alessandra Riccetti, anche stasera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie di cuore a chi ci ha scritto anche questa sera, siete speciali ascoltatori di Romantica, grazie ancora. E poi ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Adesso due canzoni e poi con voi Roberto fino alle 24. Riascolteremo Fiordaliso con Oramai e subito Mal, Senza te. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao!

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Buona serata, martedì sera. Roberto Malvagia con voi. Questa sera parleremo di radio, ma soprattutto parleremo di voi, di quando l'ascoltatore ha smesso di essere soltanto un numero invisibile, ha cominciato a entrare proprio nel programma con la propria voce, la propria città, una sua opinione. Questa sera parleremo di programmi storici, di alto gradimento, Chiamate Roma 3131, la trasmissione che nel 1969 aprì di fatto il microfono alle telefonate in diretta. Ritroveremo l'imprevedibilità, è proprio così, di alto gradimento, con la grande recitazione radiofonica di gran varietà, le notti musicali di Stereo Notte. Arriveremo ai programmi più recenti come Radio Anch'io, Il Ruggito del Coniglio oppure Caterpillar. Proveremo soprattutto a capire che cosa rende credibile una voce quando non possiamo guardarla negli occhi. Raccontatemi la telefonata radiofonica che ricordate, il programma che vi faceva sentire parte di una comunità, o la volta in cui una voce arrivata dall'apparecchio sembrò parlare proprio di voi. Il nostro numero tramite WhatsApp 331 240 7878, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

Una data era il 7 gennaio del 69, su Rai 1 cominciò Chiamate Roma 3131, a microfoni c'era Gianni Boncompagni, Franco Mocagatta, Federica Taddei, fu il primo programma radiofonico italiano a permettere agli ascoltatori proprio di intervenire telefonicamente in diretta. Nei primi mesi raggiunse punte stimate in circa 10 milioni di radioascoltatori. Beh, insomma, la trasmissione entrò rapidamente nel costume, tanto che Alighiero Moschese arrivò a imitarne il conduttore in televisione. Per capire quanto fosse rivoluzionare quella formula, dobbiamo dimenticare per un momento i cellulari, i messaggi vocali, le chat, i social. Una telefonata in diretta era un evento, la voce arrivava da una casa reale, si sentiva la linea telefonica, qualche rumore, un'esitazione. La persona non era stata trasformata in un personaggio, non aveva avuto il tempo di correggersi, poteva emozionarsi, confondersi, perdersi, dire qualcosa anche di imprevedibile. Ed era proprio quell'imperfezione a rendere tutto così forte. Per la prima volta il pubblico non ascoltava soltanto qualcuno che parlava, poteva parlare con lui. Il telefono modificava anche il ruolo del conduttore, non bastava più preparare bene un testo o rispettare una scaletta, bisognava sapere incontrare una persona in tempo reale. La radio diventava meno perfetta ma più umana, e milioni di persone ascoltavano una voce comune, potevano proprio riconoscere qualcosa della propria vita.

0: In questa nostra serata incominciano ad arrivare i primi messaggi, allora un abbraccio, un saluto a Tonino di Napoli. Mia madre ascoltava Chiamate Roma 3131 mentre cucinava, quando telefonava una donna con un problema familiare, abbassava il fuoco, dice, e rimaneva ferma ad ascoltare. Silvana da Rimini, le telefonate non erano sempre brillanti o ordinate, ma proprio per questo sembravano, così ci ha scritto, vere. Vera da Palermo, siamo questa volta in Sicilia, il conduttore migliore non era quello che aveva subito una risposta, era quello che riusciva a far sentire la persona meno sola mentre cercava le parole. Insomma, siamo abituati a pensare alla diretta come velocità, in realtà la diretta migliore è spesso una forma di attenzione. La persona chiama magari per parlare di un fatto preciso, ma dietro quella telefonata magari porta altro, porta la propria casa, il tipo di giornata che ha vissuto, porta ciò che vorrebbe dire, ciò che preferirebbe non mostrare. Qualche volta la radio parla al cuore proprio perché sa rimanere un po' misurata, perché non invade, perché accompagna la storia fino al punto in cui la persona è pronta, è così, ad arrivare. Romantica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

prima che la telefonata diventasse protagonista, la radio aveva già costruito una straordinaria capacità di far vedere senza mostrare gran varietà. Ecco, cominciò il 3 luglio del 66, rimase in onda fino al 79, superando le 600 puntate. La domenica mattina portava su Rai 2 attori, cantanti, sketch, personaggi capaci di trasformare la voce in un vero palco

palcoscenico. Marina Morelli, Paolo Stoppa interpretarono la coppia di Eleuterio e Sempre Tua. Vittorio Gassman costruì una galleria di tipi italiani come il saccente, lo sportivone, il timido. Monica Vitti, no? Diede voce tra gli altri alla portinaia Rosalia. La radio non aveva scenografie, non poteva suggerire una casa intera, bastava però il rumore di una porta, una voce più lontana, un passo, una pausa. L'attore doveva far capire se il personaggio fosse seduto in piedi, elegante o magari rozzo, innamorato o semplicemente irritato. E l'ascoltatore completava il tutto, immaginava il volto, gli abiti, la stanza, il condominio. Era una collaborazione silenziosa tra chi trasmetteva e tra chi riceveva. Forse proprio per questo molti personaggi radiofonici sembrano così personali, non avevano un'immagine identica per tutti, ognuno li vedeva attraverso i propri ricordi e le persone incontrate magari nella vita reale.

Tra poco parleremo di alto gradimento. Arriveremo al 1970, quando questa trasmissione trasformò la radio in un territorio imprevedibile, pieno di personaggi assurdi, intrusioni, tormentoni, telefonate. Proviamo a capire perché quel programma riuscisse così a creare una vera complicità con chi ascoltava, senza spiegare ogni battuta e senza avere paura del disordine. Poi entreremo nella notte radiofonica, quando una voce più bassa e una scelta musicale meno prevedibile potevano diventare un rifugio per studenti, lavoratori insonni, camionisti e persone che non avevano nessuna voglia di andare a dormire.

0: resta solo lontano, non escludo il ritorno. Non escludo il ritorno.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Questa è la sera di Romantica Radio, sono Roberto Malvagia. Era il 7 luglio 1970, debuttò Alto Gradimento, ideato da Gianni Boncompagni, Renzo Arbore, Giorgio Bracardi, Mario Marenco. La prima lunga stagione arrivò fino al 76, il programma tornò poi tra il 79 e l'80 e per un breve ciclo anche nel 1998. Spiegare Alto Gradimento a chi non l'ha vissuto non è semplicissimo, perché non era soltanto un varietà, non era una trasmissione musicale nel senso tradizionale, non era una sequenza ordinata di sketch, sembrava piuttosto un programma continuamente interrotto da personaggi, rumori, situazioni che non avrebbero magari dovuto essere lì. Ecco, il professor Memo Carloni, il colonnello Buttiglione, altre creature inventate da Mario Marenco, Giorgio Bracardi e dagli altri autori, entravano nel programma come se avessero sfondato la porta dello studio. La comicità nasceva anche dalla ripetizione, un personaggio tornava, una frase apparentemente senza senso diventava familiare, era quasi un linguaggio segreto. L'ascoltatore dopo alcune puntate entrava proprio nel codice di questa trasmissione, capiva il riferimento e rideva anche perché sapeva di appartenere a una comicità capace di comprenderlo. Renzo Arbore avrebbe poi cercato di portare anche in televisione quella libertà proprio radiofonica. Chi seguiva il programma da settimane riconosceva proprio immediatamente il tono, la voce, l'assurdità e il momento in cui stava per accadere qualcosa.

Che cosa rendeva credibili Arbore e Buoncompagni? Non soltanto la preparazione musicale, il talento, l'ironia, dava credibilità anche il fatto che sembrassero divertirsi realmente. L'ascoltatore percepiva subito quando il conduttore stava eseguendo una formula e quando invece era davvero presente in ciò che accadeva. La radio non perdona facilmente la distrazione. Una voce può leggere un testo perfetto e risultare lontana, un'altra magari può inciampare una parola ma far sentire immediatamente la propria verità. Insomma, deve avere l'impressione, l'ascoltatore, che ciò che sta accadendo sia nato proprio in quel momento e che, rimanendo magari sintonizzato, una volta si diceva così, possa assistere a qualcosa che non verrà ripetuto magari allo stesso modo.

Eccoli allora altri messaggi in questa serata. Voglio mandare un saluto a Raul da Salerno. Alto gradimento mi faceva sentire intelligente quando capivo il riferimento e completamente spaesato quando non lo capivo, ma rimanevo all'ascolto lo stesso. Antonio da Palermo. Mario Marenco riusciva a creare personaggi soltanto con una voce e poche frasi. Oggi li ricordo meglio di altri personaggi televisivi. Patrizia da Napoli. Credo che una trasmissione diventi davvero importante quando crea un linguaggio che gli ascoltatori portano fuori dalla radio. Ed è così. Un grande programma non finisce quando termina la puntata. Le battute vengono ripetute al lavoro, le frasi entrano nei gruppi di amici. Ecco, un personaggio radiofonico diventa un modo per descrivere una persona reale, una sigla, magari modifica l'umore, la canticchiamo. Insomma, la radio è forte, ecco, quando produce una piccola, diciamo così, cultura condivisa.

Adesso abbassiamo le luci idealmente. Nel novembre dell'82 cominciò Stereo Notte, un programma diventato un punto di riferimento per insonni, ascoltatori notturni. La formula prevedeva l'alternanza di quattro conduttori, ciascuno libero di proporre e commentare i generi, spesso poco presenti nella programmazione diurna, tipo il rock, il jazz, il folk, l'elettronica, la canzone d'autore. La notte cambiava proprio il rapporto con la voce di giorno, e questo anche nella realtà. La radio deve spesso attraversare rumori, traffico, lavoro, movimento. Di notte può permettersi un tono più basso, una frase più lunga, una canzone che non ha bisogno di arrivare subito al ritornello, magari un silenzio che in altri orari sembrerebbe pericoloso. Stereo Notte, ecco, offriva anche la possibilità di scoprire musica fuori dai percorsi più prevedibili. Il conduttore non si limitava a presentare un brano, costruiva un contesto, raccontava un album, collegava artisti e generi, accompagnava il passaggio da una canzone alla successiva. L'ascoltatore sentiva di essere un po' guidato, no? Quando magari una voce, questo avviene anche adesso, ti conduce verso una canzone che magari non conosci, quella musica, quella canzone entra proprio nella tua vita, nasce proprio una forma di gratitudine molto profonda.

331-240-7878 tramite WhatsApp, la mia mail roberto@romanticaradio.it. Tra poco entreremo nell'ultima ora di questa serata, arriveremo alla radio di informazione, il rapporto diretto proprio con i cittadini, e poi parleremo dei programmi che dagli anni 90 in poi hanno saputo costruire vere comunità di ascoltatori attraverso la comicità, l'attualità. Ritroveremo Radio Anch'io, il ruggito del coniglio, Caterpillar, e lì proveremo a capire che cosa si è cambiato con i messaggi, le email, WhatsApp, i vocali, i social, i podcast.

La sera su Romantica Radio parliamo proprio di radio, ma soprattutto parliamo di voi, di quando l'ascoltatore ha smesso di essere soltanto un numero invisibile e ha cominciato proprio a entrare nel programma con la propria voce, con la propria città, località, un'opinione, una risata, una paura, oppure una storia che non aveva mai raccontato a nessuno. Programmi storici, da Chiamate Roma 3131 a Gran Varietà, Alto Gradimento, Radio Anch'io per esempio, che ha costruito proprio la propria identità, mettendo in relazione grandi temi di attualità, i protagonisti dei fatti, gli esperti, gli ascoltatori, la politica, l'economia, la società, la cultura, questioni internazionali che sono sempre state affrontate attraverso il confronto diretto, no? Magari, e la possibilità per il pubblico di esprimere la propria opinione. Diteci la vostra, qual è il programma che preferite ancora in assoluto? 331 tramite WhatsApp 240 78 78.

Altri programmi storici: era il 2 ottobre del 95, andò in onda la prima puntata di Il ruggito del coniglio, il programma che ha trasformato per decenni fatti, notizie del giorno in comicità, personaggi, musica, proprio mettendo gli ascoltatori al centro della propria formula. Proprio la forza del ruggito sta anche nel modo in cui tratta chi telefona. Un ascoltatore non entra soltanto per rispondere a una domanda già chiusa, porta una stranezza, un talento improbabile, una piccola osservazione sulla vita, una storia familiare oppure una risata. E il programma, proprio costruito negli anni, una comunità capace di ridere magari su se stessa, non una risata aggressiva diretta contro qualcheduno, ma una comicità proprio che ha riconosciuto sempre quanto siano assurde, faticose e meravigliosamente imperfette le nostre giornate. La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, qual è il programma radiofonico che tuttora preferite?

Altri programmi storici delle reti nazionali, anche Caterpillar, ecco, che ha costruito negli anni una forte identità di comunità. Questo programma di Rai 2 ha raccontato proprio il paese reale, andando proprio nei luoghi della vita quotidiana, ascoltando chi tornava a casa, chi continuava a lavorare, chi viveva all'estero, chi ha mantenuto poi un legame con l'Italia. La radio che non si è limitata a descrivere soltanto una comunità, l'ha invitata ad agire, a spegnere simbolicamente le luci, a modificare un ambiente, partecipare ad un incontro, raccontare come si vive un paese in una città oppure all'estero. Ecco, il mezzo invisibile che ha prodotto conseguenze sicuramente visibili, e questo programma lo ha fatto molto bene. Una telefonata, un messaggio, un vocale, una fotografia, una testimonianza magari inviata da lontano.

Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con la sera dal telefono fisso di chiamate Roma 3131. Siamo arrivati ai vocali, ai messaggi istantanei. Oggi l'ascoltatore sicuramente che può intervenire in pochi secondi, può scrivere mentre lavora in cucina oppure ascolta attraverso un telefono dall'altra parte del mondo. Ecco, può inviare una registrazione, una fotografia, una canzone, magari il frammento di una storia. Questa è una possibilità straordinaria, però la facilità di invio non garantisce automaticamente sicuramente la qualità dell'incontro. Qui su Romantica Radio proviamo proprio a far questo, a leggere i vostri messaggi non come materiale da riempimento, ma come tracce di vita. Da Roberto Malvegia è tutto, vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Io vi aspetto domani sera alle 21, dalle 21 sino alle 24, proprio qui su Romantica Radio.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

0: E sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ricordiamo come siamo il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.